0: Orario. Sono le 2:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: L'evoluzione della

patata. Come pompa questa radio! Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 3:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: orario.
1: Sono le 4:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e 53 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, Records della Radio In.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. 1976 Records, i dischi della Radio In,
1: i dischi della Radio In.
0: 1976 Records.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in 45 anni di storia della radio.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. 1976 Records. I dischi della radio in.

0: ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Let's go. Heavy rotation.
4: Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: go.
1: Heavy rotation, tante tempo hits, nessuna interruzione.
0: 1976, record. I dischi della Radio In.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tra poco, warm up. Primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:43.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up! Warm up! Yeah.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
8: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
7: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato nei diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.
9: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
7: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente. I due, a quanto pare, non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato telefonato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra, Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton, quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov, bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio, la Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
7: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Top Italia. Questa è la musica
10: bianca, rossa e verde.

0: Top Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
2: Number 12.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti occupare.
1: Ancora fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'occhio. Yeah. Cartrezzi, rimuova macchina. Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo. Salame cacciatore italiano, fatto con carpina italiana di alta qualità, secondo la ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e i derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
2: Bel candy out in famiglia. Tua figlia con 100 luce, tuo figlio e tutta lezione di fumetti. Tua suocera con due valigiane di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Octavia e Sgagliaio.
3: La rete delle Station Wagon. Aspetta. Scott Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro. TAN 699 GOT 22. 36 mesi, 40.000 km, rata di

0: segnale orario.
1: Sono le 10:05.
2: Lotta via da.
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchi scompicchi. Avevo colori d'osore. Avevo sapore d'are. Quando mi calento tutto priato e chi ti lascia senza. E la Messina cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling, siamo più forti, sicuri, ricchi che mai, scandì Donald Trump dal National Mall di Washington per il 150° anniversario dell'indipendenza, indicando tra l'altro

0: di aver sconfitto Venezuela e Iran, e asserendo che l'America non sarà mai vista un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 76% degli americani, sarebbe oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Bella, i valori del 1776 sono patrimonio dei liberi e la tutela dello Stato di diritto e piazza delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Tavera, Roma, per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato porte di solidarietà tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commemorato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio da Israele americano, dato inizio al conflitto, e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presente, affollata ad una impresa della grande rea, 3 figli, Mojtaba, il successore. Domani è prevista la cerimonia solenne, una procedura nella capitale, giovedì la tumulazione, la località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo, per una serie di sciopi che potrebbero creare viaggi, cancellazioni, ritardi. Da notte è in corso la gestione di 24 ore dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto penale. A questo giungono uno sciopero 4 ore programmato dai sindacati confederali e dall'USB, interno alla compagnia EasyJet. Altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, ente nazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti i voli nelle fasce orarie protette.
1: Rendi mondiale tutto l'anno anche in prima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.dudiclima.it.
0: Mondiali di calcio, il primo quarto di destra, Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica Paraguay 1-0 con di Mbappé. I africani hanno battuto 0 il Canada. Tra altri 2 ottavi, di 2 Brasile e Norvegia, alle 2 Mexico e Inghilterra.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche ma di casa tua. Pompe di calore Dietrich. Dietrich, un mar leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2clima.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'auto.
2: La tua radio sta suonando.
3: Station by station. We're
2: Radio Patata. Più sand, più si ama. Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffi da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza gatto, senza tempo, senza pubblicità.

0: con un semplice click, senti, aspetta, la tua patata preferita.
1: 10 10 10
2: Raffi da 10. C'è grandi hit di tutto.

hanno la malattia di un gatto, la sibilità di una raffica C, dire di hit di tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: 10. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Segnale orario.
3: Sono le 10:59.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Italiani protagonisti oltre Manica. In Formula 1 si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a chiusura di un weekend finora dominato dal leader iridato Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes ieri ha prima vinto la sprint, poi messo tutti in fila nelle qualifiche. Alle 16 a Silverstone scatterà dunque in pole, mentre il compagno di scuderia Russell partirà dalla quarta piazzola. Tra loro le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
8: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile, dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
7: A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il qualificato giapponese Mochizuki. Ha centrato gli ottavi anche Flavio Cobolli al quinto set in rimonta su Kachanov, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e Matteo Berrettini al quinto set con Dimitrov. Sentiamo il romano.
9: È stato un torneo buonissimo e poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
7: Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, autoritaria in due set con Saccari. Tempo di ottavi anche per i mondiali di calcio. Nel primo il Marocco ha avuto ragione nella ripresa del Canada, 3-0, doppietta di Unai e rete di Raimi. Gli africani affronteranno la Francia, che contro il Paraguay fatica ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé al 70°. Tra la sera e la notte italiana i prossimi due incontri degli ottavi. Alle 22 il Brasile di Ancelotti opposto alla Norvegia di Haaland. Alle 2 il Messico, padrone di casa, affronta l'Azteca, l'Inghilterra di Harry Kane. Ciclismo, la prima maglia gialla del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadra ed apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, staccato di 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa, 168,5 km da Tarragona a Barcellona. Basket, archiviata la vittoria in Islanda di giovedì. L'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultimo incontro della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Infine volley, la nazionale maschile al lavoro a Cavalese in vista della terza settimana di Nations League, affronta in amichevole l'Argentina. Si gioca a Trento, il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Siamo tutti italiani. Siamo tutti italiani.
11: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

0: bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.
1: Metti

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
2: Bianco, rosso e verde.
1: Ogni sabato e domenica mattina

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: no.
1: Radio Patata.
2: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
3: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: Sono le 12:02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.

0: conflitto Venezuela-Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica in provincia di Lecce ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore, inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina

Tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde. Le altre? Solo elettrodomestici.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.

0: Stati, Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
1: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Il lungo e affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Proseguono le

0: criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento. È l'analisi di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che in un'intervista alla stampa non esclude l'interesse di diversi gruppi criminali. L'Italia ha un piano di contrasto alle droghe sintetiche, sottolinea ai giornalisti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ammette anche però l'allarme per l'entrata in circolazione della sostanza.
1: È qualche cosa di molto importante, di molto preoccupante, perché si tratta, come molti sanno, insomma, dei principi attivi che si compongono con quantità molto basse, che possono avere un effetto molto devastante per la salute delle persone. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche più all'avanguardia al mondo. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi, però è giusto mantenere sempre alta la guardia.
0: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari, nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone un semaforo verde alle 16.
0: Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'alto atesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Warm up.

0: warm-up.
1: Warm-up.
0: Yeah.
1: Primi giri.
2: I New Music Files più patatosi della settimana.
3: Settimana.
2: Settimana.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Warm up. Primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Statistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché tra le varie piattaforme che ho testato è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Era un caldo mese di luglio del lontano 1990. In radio, ricordo altresì molto bene, arrivò questo vinile, famoso test pressing, con questo motivo del progetto tedesco LUPO. Brano che ad oggi gode storicamente di una critica eccellente, un classico intramontabile della prima ondata di house music europea, underground. Un ritmo decisamente ipnotico, caldo, trascinante, una struttura un po' ripetitiva, però molto molto efficace, ed è effettivamente una

pagamento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia ad una bambina di appena 17 mesi. Siamo in provincia di Caserta, a Castel Volturno. Questo è l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari del litorale Domizio. A portare il caso all'attenzione pubblica è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale e al messaggio inviato tramite Instagram. Nel messaggio il

di mia figlia che ha 17 mesi? È legale tutto ciò? Secondo quanto riferito dalla famiglia, il costo aggiuntivo sarebbe stato richiesto esclusivamente per l'accesso della bambina, nonostante il nucleo familiare avesse

70 33 euro con un addebito aggiuntivo di 3 euro riconducibile all'ingresso della piccola. L'episodio ha rapidamente acceso il confronto sui social, dove numerosi utenti hanno espresso perplessità sulla richiesta economica, soprattutto considerata anche l'età della bambina. La vicenda riporta al centro dell'attenzione anche la normativa della regione Campania in materia di stabilimenti balneari. Leggo testualmente: la legge regionale del 10 maggio 2012, numero 10, che disciplina il settore, stabilisce infatti che i concessionari degli stabilimenti devono garantire l'accesso gratuito ai minori di 12 anni accompagnati da un adulto. E proprio questo aspetto è stato evidenziato da

Nel senso che tu vai al mare, ti chiedono di pagare 3 euro per la bambina, ma a quel punto se non ti sta bene te ne vai. Invece che cosa accade? Pagano e magari non si lamentano con l'esercente, poi pubblicano lo scontrino sui social e cominciano a fare le polemiche del caso, nel senso che se a me una cosa non sta bene, non pago e cambio posto, ma se paghi, accetti le condizioni e poi che cosa

tornelli orecchiabili esattamente al momento giusto, quindi lui manteneva vivo l'interesse del pubblico dei club. Room 5 insieme all'ennesimo campionamento all'epoca di Oliver Cheatham con Music and You nell'appuntamento di oggi.

alla stazione di Guastalla, provincia di Reggio Emilia, lo prende e lo consegna in caserma. Un gesto sicuramente apprezzabile che sembra l'epilogo di una storia a lieto fine, se non fosse che prima di andare dai carabinieri l'uomo aveva utilizzato la carta del legittimo proprietario per togliersi qualche sfizio. Decisione infelice che è valsa una denuncia al 45enne per indebito utilizzo di carta di credito. I fatti risalgono alla tarda serata del 3 luglio. L'uomo, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l'accusa di indebito uso di carta di credito dopo aver trovato il portafogli di un giovane. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma nella cittadina reggiana

proprietario lo hanno contattato telefonicamente. Il ragazzo ha riferito di essersi accorto da poco dello smarrimento e di avere ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti non autorizzati. Si è quindi recato in caserma per sporgere denuncia. I carabinieri poi si sono recati nel locale indicato, dove le immagini delle videocamere di sorveglianza insieme alle testimonianze del personale

10% che spesso e volentieri nessuno dà a chi trova qualcosa. Poi alla fine dei conti, cosa volete che siano 55 euro, no? Diciamo che il ragazzo che aveva perso il portafoglio

15 e 3 minuti. Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su Radio Villa.

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.

garage, house e underground americana. Siamo nel 1994, traccia scritta e prodotta dal celebre DJ producer Eddie Perez. Ed era una traccia che rappresentava appieno il suono caldo, spirituale e profondamente radicato nel gospel che ha caratterizzato la scena house della costa orientale degli Stati Uniti durante la metà degli anni 90. Anche questa traccia poi poggiava su una linea di basso rotonda, pulsante, tipico stile garage, con un sound incalzante e non aggressivo. I Love You Forever, Calvin Rock nell'appuntamento di oggi, tanto per ripartire in questa nostra seconda ora insieme, le 15, 11 minuti 37 secondi, nell'appuntamento di domenica 5 luglio 2026, nell'Osurace da questa parte dei microfoni. Attenzione, perché tra non molto parleremo

anzi qualcosina in meno, e scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing intanto fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che rimane da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. Al momento gli obblighi di casco in vigore da 2 anni e quello del targhino, scattato a maggio 2026, appaiono una chimera. Per il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso, basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. Leggo testualmente: a Milano, come in tutte le città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età. Allo stesso modo viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero. Nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con 2 persone a bordo. Questo perché, sempre secondo Melluso, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto giustamente rimane sulla carta e non viene rispettato. Le società che si occupano di noleggio dei veicoli a 2 ruote assicurano di seguire già tutte le regole. Le rispettiamo dal primo giorno, sottolinea AssoSharing, l'associazione delle imprese del settore. Sempre secondo AssoSharing, forse non in regola sono i privati. 1 milione di persone che dal 17 luglio circolerà fuori norma, spiegano da capo da AssoSharing. I morti da monopattino ci sono, ma sullo sharing 0 morti dal novembre 2021, da quando la legge Rosso ha abbassato la velocità a 20 km all'ora.

il pedone è coperto nello stesso modo, solo noi paghiamo di più, continua l'associazione delle imprese del settore. Allo sharing non serve, ma non ci siamo lamentati perché comunque riteniamo sia importante il tracciamento, nonostante sia strappato

la targa fisica ci dice meno di quello che già sappiamo. Il mezzo in sharing è tutti gli effetti un mezzo diverso da quello privato, paragonabile a una e-bike che difatti non ha l'obbligo del casco. Nel Regno Unito, dove su strada gira solamente lo sharing, il casco non è obbligatorio, l'obbligo uniforme colpisce l'uso occasionale, cioè la ragione stessa del servizio, e non tocca il privato truccato che va a 40 km orari. Infine gli operatori lamentano anche un aggravio dei costi non irrilevante. 3 obblighi in 2 mesi, un portale pubblico che non funzionava, assicurazioni che hanno chiesto la

rispettate regole, in strada rimangono solamente i mezzi che nessuno controlla. E poi le multe. E anche perché poi dal 17 maggio sono state fatte pochissime multe. Allora, io aggiungo che oltre all'assicurazione obbligatoria, che scatta tra 12 giorni, dovrebbe essere obbligatorio anche un patentino per far sì che i ragazzi che guidano questi mezzi conoscano almeno i cartelli stradali, perché io li vedo sprecciare ovunque senza il minimo decoro, senza il minimo rispetto per gli altri, e poi magari accade che se li investi è colpa tua. Quindi obblighi, ed è giusto così, però i controlli dove sono? Tante volte mi capita anche di vedere dei ragazzi girare in monopattino in tre senza casco e targa e non li fermano neanche. In più, quando tu sei su

pausa Lose Myself, altra novità che vi abbiamo regalato, e una traccia estiva dal taglio molto molto fancheggiante. E poi questo trio norvegese sono davvero molto molto capaci nel mettere a fuoco un sound fresco e ritmato, perfetto per la stagione calda. C'è una bella fusione di generi

sulle autostrade italiane nei prossimi giorni, temperature da capo sopra i 35 gradi. Ma io vorrei chiedere davvero a tutta quella gente che ama questo caldo.

giorno continuano a prenderci per i fondelli, parlando di un calo della disoccupazione, parlando di quest'Italia che da capo quasi quasi è diventata la locomotiva d'Europa. Sì, certo, come no. Continuiamo. Kleptomaniacs dal 2002. Express. State con noi anche oggi insieme fino alle ore 20.

nonostante i rincari sarà necessario, che ne so, aprire l'ennesimo prestito. Infatti leggevo che saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026, e tra questi non mancano le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di ricorrere a un bel finanziamento. Prendi e porta a casa. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio all'istituto di ricerca EMG, nei primi 5 mesi del 2026, proprio per le vacanze, sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo, così come si legge nell'analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto all'anno scorso, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni di euro. Il costo di un viaggio si conferma non trascurabile. Secondo l'indagine, gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest'anno spenderanno, solo per alloggi e trasporto, 939 euro a testa in media, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. I prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una discreta rilevanza in Italia e ormai rappresentano oltre l'1% delle richieste totali di prestiti personali. Basti pensare che la quota di questi prestiti è salita dal 42% dal 2019 ad oggi. Secondo i dati emersi dall'indagine, chi nei primi 5 mesi del 2026 si è rivolto a una società di credito per un prestito personale da destinare alle spese di viaggio ha puntato ad ottenere in media 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili del valore di 132 euro. Guardando al profilo dei richiedenti emerge che questa tipologia di finanziamento è molto diffusa tra i giovani. Se in generale chi si rivolge ad una società di credito in Italia in media ha più di 46 anni, quando si tratta di prestiti per le vacanze l'età dei richiedenti scende a 38 anni, un valore su cui hanno un ruolo determinante la fascia con età compresa tra 25 e 30 anni, ai quali fa capo più del 20% della domanda di prestiti per viaggi, un dato che si spiega anche con il fatto che sovente si ricorre ad un finanziamento di questo tipo per viaggi di nozze o simili. A presentare richiesta è stato, nel 69% dei casi, un uomo che ha puntato ad ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Un dato che va letto anche alla luce dello stipendio medio dichiarato dai richiedenti, che per gli uomini è pari a 2.338 euro, il 36% più alto rispetto alle donne. Più alto. Quindi, amici,

miei cari, che in Italia siamo messi male, vuol dire che più di qualcosa non funziona. Quindi stacchi la spina dopo che hai lavorato tutto l'anno, poi facendo i conti con le briciole se restano, ma è un tuo diritto. Hai voglia qui che uno spera che le cose possano cambiare, che gli stipendi devono aumentare, che il caro vita deve calare. Ad ogni modo, tutti hanno diritto ad una vacanza. Poi è chiaro che comunque ognuno fa come meglio crede. E il problema poi è un altro, nel senso che siamo sempre più poveri, siamo degli schiavi che devono solamente continuare a vivere, anzi a sopravvivere. E comunque alla fine dei conti

collaborazione classica di Electro House. Siamo nel 1993 tra il progetto elettronico belga Transformer 2 e il produttore britannico Adamski. Sleeping with an Angel, davvero molto molto bella questa traccia che andò molto bene in Europa in quel periodo. Un quarto alle ore 16, intanto un bacione grande alla zia Sonia che si è appena collegata, grazie, ben ritrovata, buon pomeriggio, la nostra ascoltatrice ultra fedele. Continuate ancora a mandare i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911, poi saluto anche Samantha che ha mandato un simpatico WhatsApp dalla Puglia e che sta ascoltando da una delle app dedicate, non so esattamente da quale radio, da quale portale, però sta ascoltando dalla Puglia mentre prende il sole da uno stabilimento balneare. Ecco, siamo in provincia di Brindisi, anche se non ha specificato bene la località. Ciao Samantha, grazie per essere con noi anche oggi. Domenica 5 luglio

tutti, perché c'è una recente ricerca e a quanto pare il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia in base a diversi fattori. Ne parleremo tra poco. Intanto un'altra novità. Day Another insieme alla voce di Eddie per questa canzone che si intitola Like It.

con almeno 1000 partecipanti per ciascun paese. I risultati ci restituiscono una foto eterogenea. Se l'Italia è al primo posto per numero di persone più attive al mattino, si dichiara così il 52% del campione, seguita da

testa ci sono gli impieghi nel settore dell'arte, nel 52% dei casi, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi, dove i turni e le attività sono distribuiti su tutta la giornata, anche durante la sera e la notte. La ricerca evidenzia che, nonostante l'eterogeneità di lavori e orari, in tutti i gruppi analizzati le persone più produttive durante il giorno sono circa il doppio rispetto a quelle più produttive alla sera. Chi rende meglio nella seconda parte della giornata, infatti, raramente supera il 20% della popolazione. Ad ogni modo, la flessibilità nelle scadenze e nella distribuzione dei turni

se devi fare 30 km con i mezzi pubblici che abbiamo occorre più di un'ora, quindi devi essere per forza di cose molto mattiniero. E poi con tutto quello che abbiamo a cui pensare è normale, nessuno dorme tranquillo e quindi

È così, no? Verità più che mai acclarata. 15 e 55 i minuti, ben ritrovati, buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato con noi, siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto

0: Pietro Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno casino perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
1: Lo hanno definito il funari dell'etere.
2: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
1: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.
3: Tutto per me.

0: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
1: Soca!
2: Beh, vabbè, adoro!
3: Scrivimelo! Potere e sopraffazione! Ricatto! Potere e sopraffazione!
2: Sopraffazione!

anche Whitney Houston. I Want You con Narada Michael Walden, 16 quasi e 10 minuti, siamo ripartiti e volevo soffermarmi un po' con voi con il concerto di ieri di Ultimo, no? Quindi questo concerto atteso, sognato, preparato per diversi anni, qualcosa che è diventato realtà in una calda sera d'estate romana. Il cantautore giovane Ultimo ha scritto sicuramente la pagina più importante.

50.000 spettatori paganti, un numero, ripeto, che ha superato persino il celebre Modena Park di Vasco Rossi del 2017, fermo a 225.000 presenze. Ma dietro l'aspetto puramente musicale ed emotivo della serata è chiaro che c'è anche sicuramente il dato che sta facendo discutere, cioè quello economico, e molti si sono chiesti quanto ha incassato realmente Ultimo da questo mega evento.

puoi dargli torto. Il cantautore romano arrivato sul palco in elicottero con il suo look iconico fatto di cappellino e canotta bianca ha radunato a Tor Vergata una folla mai vista prima per un singolo evento musicale nel nostro paese. Le ultime file del pubblico si trovavano a centinaia di metri dal palco, a semplice testimonianza delle dimensioni straordinarie di quella notte, di questa notte ribattezzata il giorno che aspettavo come il titolo del suo ultimo lavoro. E il palco stesso è stato costruito per l'occasione con misure monumentali.

garantire che tutti i 250.000 presenti potessero vivere l'esperienza al meglio, sono state predisposte 38 linee audio e 18 maxi schermi distribuiti lungo l'intera area dell'evento. E allora, parlando di numeri, andando diciamo così al cuore della domanda che in molti si stanno facendo in queste ore, l'incasso diretto legato alla vendita dei biglietti si aggira intorno ai 16 milioni di euro, una cifra calcolata sulla base di un prezzo medio di 65 euro a biglietto, moltiplicato per le 250.000 persone che hanno affollato l'area universitaria di Tor Vergata, e fatevi i conti, va, un risultato che da solo basterebbe a collocare l'evento tra i concerti più remunerativi mai organizzati in Italia, ma che chiaramente rappresenta

del biglietto la cifra cresce in modo esponenziale, perché secondo le stime l'indotto complessivo generato dal concerto di Ultimo sfiora i 90 milioni di euro, un valore che tiene conto non solo dell'incasso della biglietteria ma anche di tutto quello che ruota attorno a un evento di tale portata: pernottamenti in hotel, B&B, trasporti, ristorazione, merchandising e consumi legati al turismo generato dalla serata. Quindi un bel momento per l'economia della capitale, capace di trasformare un concerto in un volano per l'intero indotto turistico e commerciale della città. Abbiamo detto già che Ultimo ha superato Vasco Rossi, e quindi Ultimo, amici, che stabilisce il record del concerto italiano con più spettatori paganti della storia, superando Vasco con 250.000 biglietti staccati. Noi siamo contenti, per carità, perché comunque il ragazzo scrive bene, ci sono certe canzoni che comunque sono importanti. L'unica cosa, e lo dico anche da una vita, l'unica cosa che mi ha sempre creato perplessità è che il 95% delle canzoni di Ultimo hanno la stessa struttura: prima parte cantata, seconda parte gridata. Ad ogni modo, ai suoi fan questa cosa piace e va bene così. Sinceramente io alla terza canzone con lo stesso andamento mi annoio e quindi cambierei subito canale.

parte affidata a Nino D'Angelo, sicuramente quella più bella dell'intera canzone, se così possiamo definirla. Sta robetta qui, via la costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, novità italiana delle ultime ore, che poi non è una critica distruttiva contro la località campana meravigliosa, ma una critica ironica e satirica ai cliché delle vacanze estive italiane, perché la canzone gioca sul contrasto tra l'estate da sogno idealizzata sui social e la realtà di chi rimane bloccato nell'afa delle grandi città. E quindi poi alla fine il fulcro del brano è proprio affidato in questo caso a Nino D'Angelo, con la frase simbolo, no? A costiera amalfitana non te la può portare a Milano. E così, no? Quindi evidenziando l'illusione di chi cerca di ricreare un attimo

0: la peggio sia toccata all'allevatore condannato a pagare 84.000 euro. Ne parliamo tra poco.
1: Gold Music Box, un salto nel passato.

l'intero disco, l'ultimo disco in ordine di tempo per Lucio Battisti, il compianto Lucio Battisti nel 1994 pubblicò il disco Hegel, ripeto, l'ultimo in assoluto di Lucio Battisti, che all'epoca veniva celebrato

5, notizia un po' particolare. Ha colpito una pecora in strada mentre era alla guida della sua moto, ha chiesto quasi 200.000 euro di risarcimento e ora avrebbe vinto la causa. E quanto accaduto a Cingoli, siamo nelle Marche, dove la Corte d'Appello locale ha riconosciuto la responsabilità del proprietario dell'animale al 60% e lo ha condannato a versare al motociclista 84.800

tribunale, in un primo grado il giudice aveva respinto la richiesta di risarcimento da parte del motociclista, contestandogli una sorta di guida imprudente, circostanza motivata tramite l'assenza di frenata e di manovra di emergenza da parte sua, elementi tali da fare superare anche la presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale. Il tutto però si è ora ribaltato alla Corte d'Appello. Il motociclista ha fatto ricorso e ha portato una serie di elementi che, secondo il suo parere, non erano stati ben valutati dal giudice di primo grado. Tra questi, per esempio, i verbali dei carabinieri e il fatto che i militari avessero sanzionato amministrativamente il padrone. Da qui la Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità dell'allevatore per il 60%, condannandolo a pagare 85.000 euro circa di risarcimento al motociclista. Beh, è chiaro che comunque sono circostanze queste molto molto molto particolari.

limitare molto la velocità in quei contesti, e velocità che deve essere sempre rapportata comunque al campo di visibilità per permettere l'arresto di fronte a un ostacolo il più delle volte imprevedibile. Ad ogni modo,

My Lifetime, canzone che poi fu ripresa 8 anni dopo, nel 1992, dalla grande Chaka Khan. Questa è l'originalissima, un brano molto raro appartenente all'electro-funk per questo progetto tedesco Krypton, traccia molto apprezzata dai collezionisti di synth-pop, synth-funk degli anni 80, anche se all'epoca non ebbe un grande riscontro nelle classifiche mainstream, come dicono quelli bravi.

ritmica molto molto nitida, tipico il tutto della musica da club europea della seconda metà degli anni 80, con questa bella voce solista carica di emozione venata anche di quel pizzico di malinconia, anche perché comunque si parlava in questo caso di dolorose separazioni. Traccia da collezione Krypton, All My Life.

rappresentante italiana in una selezione dedicata a queste destinazioni, il famoso giornale Il Guardian ha inserito anche Verona, indicandola come la rappresentante italiana. Il quotidiano sottolinea che la città, spesso messa in secondo piano da Venezia, offre molto più del legame con Romeo e Giulietta. Tra i luoghi segnalati ci sono Palazzo Maffei, oggi Galleria d'Arte, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti e il Museo di Castalvecchio con opere del Tintoretto, Bellini e Rubens. Allo stesso modo compare Zurigo, nota per la finanza ma anche per il Kunsthaus, questo grande museo d'arte svizzero, mentre l'area ospita la Zurich Gallery Mile. E chiaramente anche qui, insomma, ci sono diverse opere esposte e tutti quanti, diciamo così, capolavori. Inoltre in questa classifica

opere curate da Renzo Piano, famoso Renzo Piano. Quindi le città d'arte, come vedete, europee sono meno esposte all'overtourism e catalizzano l'attenzione, sicuramente anche per merito di una offerta culturale di alto livello, e chiaramente tutto questo è sempre più lontano dalle folle turistiche, per fortuna.

dato una rinfrescata all'America. Gianna Nannini ha ricantato una sua storica canzone del 1979 insieme a Marrakesh, anche perché si è squagliato il sogno americano. E come dice la stessa cantautrice toscana, America è uno dei suoi più grandi successi. Nuova versione rivista, ricorretta, rimasterizzata, riconfezionata, attualizzata a quattro mani con Dardust e ad affiancare proprio la rocker senese Marrakesh. Visto e considerato che poi in effetti i rapper e i rocker hanno diverse cose in comune, nel senso che dicono le cose come stanno, pane al pane, vino al vino, senza peli sulla lingua. Quindi i due sono entrati subito in sincrasia mentale, chiaramente parlo di Marrakesh e Gianna Nannini, proprio per queste loro caratteristiche. 16:53, attenzione perché tra poco parleremo

Davvero molto molto bella la nuovissima dei Kasabian, Super Power. Canzone che anticipa l'uscita del nuovo disco da studio, uscita prevista per il 4 settembre 2026 per questa

senza esagerare. Allora cari, notizie molto interessanti. A quanto pare l'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Spagna e Francia e una tariffa media più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'ufficio di statistica del Ministero del Turismo. In particolare i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, in Emilia-Romagna,

10% superiore a competitor come Spagna e Francia. L'incremento delle ricerche aree del 26% rispetto all'anno scorso, unito ad un aumento della capacità area, dimostra

anche se in effetti qui bisogna vedere dove sta la verità, perché a sentire gli operatori, i ristoratori, gli albergatori, c'è sempre crisi, e se tu senti loro si lamentano reiteratamente, dicono di essere sempre comunque in perdita, va. Mentre a leggere e commentare questi dati, a quanto pare saremmo di fronte a un settore sano.

0: non siete pronti. Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Beh, vabbè, adoro.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su Radio.

ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

magari il rischio di trovarci davanti a qualcosa di nostalgico e patetico era molto molto alto dopo diversi deliri musicali degli anni passati. Comunque la stessa Madonna ha capito che per

Stuart Price, che oltre al primo capitolo aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il 2024, e magari forse quel viaggio immenso nei ricordi fatto sui palchi le ha fatto scattare qualcosa in testa. Quindi la pista non è solamente lo sfogo per vendere qualcosina, ma una sorta di confessionale vero e proprio. Quindi il disco dura 64 minuti senza un attimo di pausa, quasi quasi mixato come se fosse un DJ set vero e proprio, perché qui c'è un po' di tutto, no? C'è l'house di Chicago, la techno di Detroit, tutta roba underground che comunque Madonna

Festival fatta apposta per fare saltare la gente con un bel beat, con la voce di Madonna un po' sepolta sotto tanti filtri digitali. Si capisce ben poco, però insomma alla fine va bene lo stesso. E il classico riempitivo o riempipista, che dir si voglia. Amici, secondo alcuni studi dedicati al rapporto con l'intelligenza artificiale di operatori sanitari e ingegneri informatici, si è visto che una volta resisi conto che l'intelligenza artificiale riusciva ad eseguire alla perfezione esami endoscopici, scovando un adenoma nel 28% delle colonscopie, i professionisti del settore hanno cominciato a usare l'intelligenza artificiale sempre di più, peggiorando le loro mansioni se svolte senza supporto della stessa intelligenza artificiale. Stessa cosa per quanto riguarda le competenze degli informatici. I ricercatori dell'azienda di intelligenza artificiale di San Francisco in California hanno condotto uno studio chiedendo a 52 ingegneri del software

quanto avevano imparato da quella esperienza. Le risposte peggiori ai quiz sono state di chi ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale, con un punteggio medio del 50% nel gruppo che ha usato l'intelligenza artificiale e del 67% nel gruppo che non l'ha consultata. Inoltre, i sistemi di GPS, secondo uno studio di una università del Queensland, avrebbero diminuito la nostra capacità di orientamento.

Il pericolo, no? Che è già realtà, è che così facendo sostituisca tutti noi, soprattutto nel mondo del lavoro. Quindi un uso smodato, esacerbato e davvero rischiosissimo. Ad ogni modo io preferisco sempre

Pensate che questa canzone nuova di Malcolm Todd, prima ancora che arrivi ufficialmente in Italia, è già al primo posto della classifica globale di Spotify.

Stretto di Messina, poi le nostre web radio collegate, rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata, ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di .radioveneto.altrevista.org, Radio Fabuonza.

0: dici?
1: Come fai a non divertirti con un pezzo così bello? Foriero di buon umore. Sound minimale, potente, tipico del 1983, secondo me invecchiato benissimo, anzi sotto certi aspetti più affascinante rispetto all'epoca della sua uscita, con queste belle trame sonore variegate, estremamente ballabili. Yindip, Buffalo Bill, formazione tedesca che all'epoca si distingueva dagli altri gruppi per i loro testi umoristici e si destreggiavano alla grande tra battute e doppi sensi legati all'immaginario del rodeo e dei

Massimo Ricordo, siamo giunti alle 17:39 i minuti. Allora, parlavamo di dichiarazioni d'amore, in primis come non citare la dichiarazione d'amore che in questa settimana, insomma, ha trovato posto un po' su tutti i vari portali di informazione, seri e non. Due persone, un uomo e una donna vestiti di nero con il volto coperto, che si sono arrampicati sulla cima dell'Empire State Building e hanno steso uno striscione, un episodio che ha allarmato all'inizio le forze dell'ordine di New York, poi si è rivelato solamente un momento stravagante, una bislacca proposta di nozze. Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Questo il messaggio scritto sullo striscione, e dopo averlo esposto la coppia ha cominciato la discesa, e una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. I due poi si sono abbracciati e baciati. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo alto oltre 440 metri. Un elicottero della polizia di New York è intervenuto sul posto, ha seguito la discesa.

risposta, sì, in parte secondo me combinata, per nulla una sorpresa. Ecco, magari un comune desiderio assecondato, di certo non autorizzato, chissà, magari un domani sarà anche contravvenzionato, chi lo sa. Poi, a proposito di dichiarazioni un po' particolari, vi racconto quest'altra cosa. Era stata una giornata indimenticabile nella vita di questa donna di nome Georgina, che aveva ricevuto la più romantica delle proposte di matrimonio dal suo compagno durante un'escursione tra il lago di Sorapis e il rifugio Vandelli nel Bellunese. L'emozione e la cornice straordinaria delle Dolomiti

grave perdita affettiva prima di tutto, denunciata dalla turista in un appello accorato social pubblicato su alcuni gruppi Facebook dedicati agli escursionisti e agli amanti delle Dolomiti. Leggo testualmente: sarebbe un miracolo se la macchinetta venisse ritrovata e mi venisse restituita, ha scritto Georgina, che è pronta anche a sostenere le spese di spedizione qualora fosse necessario. E si tratta di una Panasonic Lumix TZ100 che potrebbe essere stata smarrita nei pressi del

Sposa Futura invita gli altri utenti a condividere l'appello in tutti i gruppi e le pagine dedicate alle Dolomiti o con chiunque possa avere percorso quel tratto di sentiero negli stessi giorni. E così si spera che la richiesta possa raggiungere proprio chi potrebbe aver trovato la fotocamera, permettendo così ai due piccioncini britannici di recuperare i ricordi del giorno del loro fidanzamento. Vabbè, e secondo me l'ha persa lei. Perché se l'avesse persa lui, io penso che lui avrebbe fatto una fine a dir poco becera. E secondo me lui si è salvato, non ci sono prove.

come una pietra miliare del genere Eurodisco delle origini. Ripeto, siamo nel 1974 con un brano che ha venduto quasi 1,5 milioni di copie solamente in Francia, oltre 3 milioni in tutto il mondo, dominando anche le classifiche all'epoca in Francia, Spagna, Danimarca, Turchia, Libano e anche in Italia. 5 minuti e saranno le ore 18. Amici miei, Alfonso Signorini è riapparso in pubblico all'Arena di Verona per firmare la regia dell'opera La Bohème, interrompendo il silenzio seguito allo scandalo delle chat intime sollevato da Fabrizio Corona. Il giornalista chiaramente ha respinto le accuse, difendendosi dai risvolti omofobi della gogna mediatica, confermando il suo definitivo allontanamento dal mondo della televisione, ma guarda un po', per dedicarsi interamente alla musica e al teatro. Quindi Signorini ha interrotto questo lungo silenzio che ha fatto seguito al caso Corona e alla tempesta giudiziaria e mediatica scaturita dalla pubblicazione online di alcune chat intime a sfondo sessuale,

segnato il riscatto del giornalista. Io davvero non ho parole. Dice: signorini, mi sono trovato davanti centinaia di persone che mi hanno accolto con un applauso interminabile. Facciamogli anche una statua, no? L'intera vicenda ha travolto l'ex direttore di Chi, allontanandosi dai palinsesti Mediaset dopo aver querelato Fabrizio Corona. Se da un lato il conduttore ha dovuto affrontare le pesanti accuse giudiziarie avanzate dall'ex GFino Antonio Medugno, che lo ha denunciato per violenza sessuale e tentata estorsione, dall'altro l'opinione pubblica lo ha sottoposto a un attacco violentissimo. Signorini ha spiegato di essere sopravvissuto isolandosi in una bolla protettiva per merito della fede e del compagno. C'è stata, dice, una omofobia mostruosa. Ho avuto il bisogno di impedire che qualcuno mi facesse sentire sporco per una cosa della quale non mi devo assolutamente vergognare. Ma cosa beve, signorini? Cioè, amici miei, le chat le abbiamo viste tutte, i filmati li abbiamo visti tutti, ma di che cosa sta parlando questo qui? Nonostante l'allontanamento della conduzione del reality, oggi in mano a Ilary Blasi, signorini ha chiarito che l'addio alla direzione del settimanale era già programmato da mesi. Ma chi ci crede? Alla prima dello spettacolo all'Arena di Verona erano presenti a sostenerlo anche diversi ex concorrenti del programma, anvedi. E signorini ha ribadito: se potessi tornare indietro rifarei tutto, non ho fatto nulla di cui vergognarmi. Sì, sì, sicuramente, ma sotto questo aspetto potremmo essere anche d'accordo, visto che gli amichetti erano anche consenzienti, no? Cioè Medugno, prima di arrivare a denunciarlo, ci stava, magari non sarebbe andato a letto. Chiaramente non c'è andato, non sarebbe andato a letto con signorini, ma lo scopo era quello di

punto di vista, davvero io rimango allibito, perché comunque le dinamiche del reality show sono chiare. Corona le ha palesate tutte quante, no? Le logiche di selezione dei concorrenti, i rapporti di forza tra questi imbecilli, questi aspiranti VIP, e le figure di potere all'interno dei programmi TV, figure di potere rappresentate appunto da questo signore qui, da Alfonso Signorini, da Maria De Filippi. E quindi alla fine dei conti Corona, che di per sé è un personaggio divisivo, perché una parte ha sostenuto le denunce di Medugno, altri hanno criticato il metodo mediatico usato dallo stesso Corona, comunque le cose sono vere, le abbiamo viste, e la gente ha anche applaudito Alfonso Signorini. Cioè, ma cosa vi devo dire? Che questa è l'Italia alla fine dei conti. Mamma mia, il sistema di potere legato ai provini televisivi, così è se vi pare. E non mi stupirei magari se tra qualche anno Signorini tornasse tranquillamente in televisione come se nulla fosse, perché è così, no? Il sistema Mediaset, il sistema Italia, che schifo!

0: 18 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.

35, tanto per ripartire con quest'altra fase dell'appuntamento di oggi, 18:10, rigorosamente in diretta domenica 5 luglio 2026. Attenzione perché tra poco, ma come si esagera negli epiteti: turisti cafoni, bivacchi nei parcheggi davanti al mare, a Chioggia sottomarina, dormono in auto o in tenda negli stalli a pagamento. Vabbè, ne parliamo.

Ai cani antidroga di Emma e Fabri Fibra, io i cani li manderei a chi si esprime in un certo modo. Sembra essere diventata, leggo testualmente, un'abitudine per alcuni turisti che giungono a Sottomarina, siamo in provincia di Venezia, per cercare un posto per dormire non negli alberghi,

qualche settimana in concomitanza con l'inizio della stagione balneare. A dirlo sono i residenti, che manifestano preoccupazione per i bivacchi all'aperto che trovano posto nei parcheggi a strisce blu e quindi a pagamento, collocati in aree più o meno centrali del frequentato lungomare adriatico. La scorsa settimana l'addetto di una struttura privata, passando davanti al parcheggio Boemia di Primo Mattino, si era accorto di alcune macchine parcheggiate alle quali erano affiancate piccole tende, materassini e sacchi a pelo. Alcune persone, coppie e famiglie con bambini stavano dormendo, altre si stavano risvegliando, altre persone stavano dormendo dentro macchine a cui erano stati oscurati parabrezza e finestrini con lenzuola o telimare. La scena non era passata inosservata, ma non appena era sorto il sole le strutture si erano dileguate e molte macchine già ripartite. La stessa situazione poi si è ripetuta la notte scorsa. Alcuni residenti hanno richiesto durante la notte l'intervento delle forze dell'ordine nel parcheggio prospiciente l'hotel Capo Est, dove alcuni gruppi di persone stavano bivaccando tra le sterpaglie nel buio più totale. Sono intervenute una pattuglia della polizia locale, una dei carabinieri, che hanno provveduto a identificare le persone che stavano bivaccando. La situazione al parcheggio Boemia era però ancora peggiore. A dormire dentro le macchine, le tende, sopra i materassini e dentro i sacchi a pelo c'erano molte più persone rispetto alle ultime.

per i non residenti che accedono con i loro automezzi, anche mediante sistemi di controlli elettronici come Telepass, misura già adottata in diverse realtà internazionali. Ma alla fine io dico questo: se gli esercenti, no, proponessero, diciamo così, un po' più di accessibilità con prezzi tra virgolette più umani, no, forse tutto questo non avrebbe senso di esistere, perché ormai

non sporca, alla fine dei conti sono cose che abbiamo fatto anche noi tanti e tanti anni fa, no? Anche noi magari quando eravamo un po' più giovincelli, per fare un weekend diverso dal solito dormivamo in macchina, ma chi di voi non lo ha fatto, cari signori bacchettoni dei miei cionfoli? Lo facevamo anche noi da ragazzi, a volte si dormiva in spiaggia sul lettino per poi rimetterlo al posto,

Tozzi era 30 anni avanti, no? Perché poi la narrazione di questo motivo si dipanava in questo scenario post-apocalittico successivo ad una guerra nucleare. Quindi i due protagonisti usavano il loro amore come una simbolica arca di Noè o come un'astronave per proteggersi. Eva con Umberto Tozzi dal 1982, canzone che andò davvero alla grande in quell'estate, una traccia che ottenne un enorme riscontro anche internazionale. Ricordo molto bene che fu reinterpretata da diversi artisti di fama mondiale. 18:25, parliamo di tale suor Antonina Cataldo e della fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale. Tale suor Cataldo sosteneva di essere in contatto con Dio e si faceva pagare dai fedeli assicurandogli di poterli salvare dall'inferno. Maledetta ignoranza, meglio se in contanti. E quindi la procura di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione indagini. Le due, la prima era la mente e la seconda il braccio, sono accusate di truffa aggravata dall'avere sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli. Ribadisco, maledetta ignoranza. Suor Antonina, secondo l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe ideato il raggiro. Forte dei suoi 88 anni e della sua fama di religiosa, in quanto fondatrice dell'istituto religioso delle sorelle missionarie della misericordia Carini, era in grado di avvicinare fedeli e convincerli a versare denaro in cambio della promessa

i suoi averi, compreso il luogo della missione, che valgono molto di più, non capisco perché debba appropriarsi di 200.000 euro, ha sostenuto l'avvocato Bartolomeo Parrino, difensore della religiosa che con la sua comunità da anni è impegnata ad aiutare giovani mamme, ragazzi in difficoltà ed ex detenuti. La curia si è attivata per prima per chiudere la missione. Non si sfrattano le famiglie, perché sfrattare la missione? Dimostreremo che potrebbe esserci stata superficialità contabile, ma certamente, dice l'avvocato, nessun raggiro. Oh ragazzi, la cosa più assurda, sapete qual è in questa notizia? È il nome dell'avvocato di difesa, Bartolomeo Parrino, la cui frase, errore contabile, signore e signori, è un capolavoro. E con questo vi dico che tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta per il consueto punto sportivo.

0: e si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Eccoci qua, sufficientemente puntuali, 18 e 31 minuti. Giovanni, buonasera, ci sei?
3: Sera presente.
2: Eccolo qua. Ogni tanto il cavetto da qualche problema, questo comunque sono discorsi tecnici che poco interessano sicuramente i nostri ascoltatori. Allora, volevo mettere un'altra canzone sinceramente prima del punto sportivo, sai, quella famosa canzone della band degli U che cantano Ten Sharp, o il contrario?
3: No, gli U sono stati fortissimo.
2: Ma roba da mare.
3: Vabbè, ma ormai che vuoi.
2: Roba da mare.
3: Praticamente potrei dirla all'inglese: dog and pigs.
2: Ecco.
3: In radio, soprattutto nelle radio nazionali, ci sono dogs and pigs.
2: Esatto.
3: E questa è la verità.
2: Dogs and pigs on the mic.
3: On the mic, quindi ragazzi, teneteveli buoni e cari, che vi devo dire. Purtroppo questa è la situazione. Invece di premiare chi ha una certa cultura musicale, sicuramente una conoscenza dei media, della radio, della TV, insomma, quel che si vuole, si manda in onda gente che non ha A né la voce, talvolta nemmeno la bella presenza, anche se oggi si tende più a utilizzare la radiovisione, e quindi si mandano magari personaggi un po' di bella presenza, ma che non hanno voce, non hanno carisma, non hanno una beneamata nulla di che, e men che meno hanno una cultura musicale di alcun tipo. Quindi poveri noi da questo punto di vista. Anzi, viva, speriamo che i grandi network continuino in questo scialacquamento totale, perché è ovvio che ne traggono vantaggio e beneficio le radio locali,
2: le più piccoline,
3: perché, insomma, almeno,
2: certo.
3: Lì è chiaro che ci sono gli appassionati, c'è gente come Nello Surace che da 40 anni che fa questo mestiere, e quindi insomma una baggianata del genere non la sentirete
2: sì,
3: mai.
2: Vabbè, quest'anno festeggio oltre ai miei 50, dai, diciamolo chiaramente, quest'anno festeggio 50 anni e 40 anni di attività radiofonica. Ho cominciato nel lontano 1986, prima mettevo solamente musica, chiaramente, per esigenze anagrafiche, poi piano piano crescendo ho cominciato ad appropinquarmi al microfono, da lì uno scempio totale, vabbè.
3: No, ma io sono convinto che il Nello Surace che aveva 10 anni sarebbe stato superiore a qualche conduttore di network. Ma di sicuro
2: non avrei commesso errori grossolani, perché comunque sapevo benissimo già da lontano 1991 che You era una canzone dei Ten Sharp.
3: Punto e basta.
2: Ecco.
3: Sì, poi un one shot, nel senso che è un colpo solo di questo gruppo.
2: Bravo, bravissimo.
3: Si eclissò, però chiaramente. Ma sai cos'è? Poi una volta tu i dischi li prendevi e li maneggiavi. Quindi difficilmente avresti sbagliato, confuso il titolo, no? Con l'artista. Adesso magari arriva la comunicazione sul monitor, non capiscono di che si tratta. Sono file, però dietro quei file c'è tutta una storia. Noi, quando andiamo in onda, io e Nello sicuramente, ricordiamo i vinili.
2: Ma assolutamente,
3: che abbiamo maneggiato in mano, capisci? Anche 45 giri.
2: Assolutamente, io ricordo, non so se tu hai avuto modo di maneggiare, penso di sì, perché abbiamo cominciato a fare radio, credo, nello stesso periodo. C'erano i famosi 45 giri in edizione jukebox che arrivavano in radio.
3: Bravissimo.
2: I campioni promozionali,
3: dischi jukebox. Avevamo in radio promozionale. Quindi quando vado a sentire i dischi degli anni 80, 90, e proprio mentalmente vado a quei dischi, quei 45 giri in versione jukebox, che erano appunto diffusi nelle radio.
2: Esatto.
3: Adesso lo posso dire, diciamolo, va, magari ci sta ascoltando, così anche contento. Ricordo che ci venivano consegnati e andava a prenderli proprio l'attuale editore di Radio Mesa, Mario Romeo.
2: Salutiamolo, dai, salutiamolo.
3: Portava lui questi 45 giri jukebox, per noi insomma era la festa, perché c'erano i file, ci portava i dischi nuovi magari dell'estate, e noi insomma
2: ti sentivi padrone del mondo.
3: che vivono il mondo, e lui era un po' come Babbo Natale, insomma. Sono, è una radio che non esiste più, una radio pionieristica, ma era una radio, ragazzi, ve lo posso dire per chi non c'era, bellissima, bellissima.
2: Beh, assolutamente, confermo.
3: Si sudava tutto, c'era la passione per la musica, la passione per la radio.
2: E soprattutto
3: c'era la passione, punto.
2: E soprattutto si faceva la radio in quel periodo, no? A cavallo tra gli anni 70 e 80, per due motivi, semplicemente. La voglia di conquistare l'attenzione delle donne. Eh no, ma perché, scusa, all'epoca o facevi il calciatore, e le, quali erano i soggetti, esatto, più ambiti? Vero. O i calciatori, esatto, o gli speaker DJ. Alla fine
3: DJ,
2: quelli. Non c'era nulla, non c'erano i social, non c'era nessuna forma di comunicazione attuale.
3: Possiamo fermarlo tranquillamente. Quindi. Possiamo fermarlo tranquillamente. Però, dico, comunque, al di là della prima passione che hai detto, quella per il gentil sesso, c'era poi anche una passione musicale.
2: Assolutamente,
3: per
2: sì.
3: Anche per il mezzo radiofonico,
2: assolutamente,
3: che era comunque un mezzo misterioso, tecnicamente, allora tecnologicamente avanzato, e qui tutta una serie di cose che negli anni, diciamo così, sono perse. Vabbè, pazienza, beati noi, io questo lo dico, che l'abbiamo vissuto.
2: Eh beh, sicuramente.
3: Per me non ho alcun dubbio che noi possiamo considerarci fortunati da questo punto di vista.
2: Assolutamente.
3: Non solo per questo, secondo me, Nello, però siamo fortunati. Abbiamo anche vissuto un po', forse i nostri genitori più di noi. Anzi, tolgo il forse, un po' anche di un'Italia un po' più benestante e così via.

0: potenza industriale
1: effettiva, insomma. Effettiva, non sulla carta.
0: Mi piace, oggi abbiamo preso questa, ecco, questa china, sì, interessante,
1: molto, molto interessante, e abbiamo qualcosa
0: molto di approfondimento.
1: Sì, sì, sì. Calciomercato, lo so che abbiamo poche notizie, no, però dobbiamo parlare.
0: Abbassiamo il livello. Diciamo,
1: sì. Allora, qualche acquisto per la Juve, sì. Qualche acquisto per la Juve che è sempre sotto la lente di ingrandimento, che non può sforare di qua, non può sforare di là. Guai se sfora, perché altrimenti, mamma mia!
0: È incredibile questa storia, una roba, della lente di ingrandimento sulla Juve.
1: Una roba pazzesca.
0: Anche perché sento nomi e acquisti roboanti altrove, poi non so se effettivamente ci saranno, perché poi qualche dubbio comincia ad averlo. La Juve si deve accontentare di un giovane.
1: Che mi dici Hecator, di questo? Ecco, che mi dici di questo Hecator? Che mi dici?
0: Ma allora, ragazzi, io mi trovo veramente in imbarazzo.
1: Lo so.
0: Mi trovo in imbarazzo. Perché francamente io posso giudicare Hecator, cioè tu puoi giudicare Hecator.
1: Io ho chiesto a te.
0: Marco Tardelli può giudicare Hecator, cito un paio, Pardo può giudicare Hecator. Possiamo giudicare Hecator come acquisto dell'evento e passare per persone serie che stanno facendo un commento serio? Allora dice, giudichiamo Hecator. Allora, spariamo una cavolata, il nuovo Balotelli.
1: Oh, okay? Mamma mia,
0: ma
1: ragazzi.
0: Cortesia,
1: il nuovo Balotelli. Il nuovo Balotelli anche no. Il nuovo Balotelli anche no. Ecco.
0: Ma sai, Balotelli, tutto sommato, nella sua pessima carriera, qualche luce l'ha avuta,
1: sì, vabbè.
0: Secondo me dovrà accendere la torcia. Però è sempre un discorso. Va bene. Le dico, appunto, non lo so, guarda. Potenzialmente ricordo Balotelli era poi si spezza per la sua testa un po' particolare. Niente, Hecator è lì, forse verrà addirittura rivenduto dalla Juve, perché se dovesse riuscire ad acquistare qualcuno di decente là davanti, magari lo dà in prestito a farsi magari le ossa altrove. Il problema è che la Juve non solo non riesce ad acquistare nessuno davanti, ma non riesce soprattutto a vendere nessuno davanti.
1: Sì,
0: perché in questo momento il problema è disparsi di Open Data. E probabilmente verrà comunque messo via con una formula di prestito con diritto di riscatto, nemmeno. Pare che ci siano un paio di club fra Belgio e Francia che interessati ad Open Da, quindi può anche darsi che la Juve perlomeno si leverà il costoso costo del cartellino, stipendio di Open Da. Per quanto riguarda gli altri da vendere, David non lo vuole nessuno, anche perché ovviamente ha una diciamo così, uno stipendio altissimo, 6 milioni annui percepisce dalla Juve, e quindi non vuole nessuno.
1: Ieri,
0: i mondiali sono
1: ovviamente
0: una delusione.
1: Ho sentito dei commenti, davvero un disastro la partita di Jonathan David ieri, il peggiore in campo, mamma mia, una roba incredibile.
0: L'ho intravista e da accapponare la pelle.
1: Tanti errori tecnici, gol sbagliati, io non capisco.
0: Ha una puntata di punizione che non ho visto neanche nei campetti di calcetto, quindi è una cosa abominevole. Non so sotto quale effetto di quale sostanza è stato acquistato questo
1: ma
0: giocatore.
1: Giovanni, scusami, ma tu
0: degli algoritmi,
1: ma lo sapevi, meglio di me all'epoca, nel senso che comunque aveva delle ottime referenze sto ragazzo l'anno scorso.
0: Ma gli è andato anche il premio, l'abbiamo detto anche noi, è stato premiato, però ragazzi è completamente fuori come un barcone.
1: Che cosa gli è successo? Che cosa gli è successo?
0: Non lo so, però non credo comunque sia un giocatore.
1: Sì, magari non sarà mai stato un campione. Comunque avevamo già visto nel corso della stagione con la Juve David sbagliare gol decisamente clamorosi, perdersi negli ultimi 20 metri, un copione che si è ripetuto anche durante questi mondiali, tra l'altro con una squadra che giocava per lui e con la quale ha una media di un gol ogni due partite giocate. Incredibile.
0: Io non ho nulla da aggiungere su David. Forse queste due parole mi rilanciano la speranza che comunque qualcosa lo possa fare quest'anno, però io molti. Sicuramente nell'ambiente juventino non si è integrato, nonostante tutto sommato Spalletti abbia cercato in tutti

0: dovremmo tirarlo su, di incitarlo, di renderlo protagonista del progetto. Detto questo, se non si danno via David Openda e se alla fine si andrà a prendere, ma non ne ho neanche la certezza, Colomani, la Juventus non può tenere anche Hecaton. Quindi, considerato che dentro c'è anche Milik, insomma, pensa un po', però con Milik pare che vogliano rescindere, quindi staremo a vedere. E quindi alla fine forse neanche rimarrà, capisci?
1: E attenzione Giovanni,
0: però soprattutto una cosa fondamentale la voglio dire.
1: Sì, vai vai.
0: La punta centrale richiesta dall'allenatore non è, perché Colomani, anche se anche ammesso, ragazzi, e non concesso, ammesso e non concesso che l'operazione Colomani, che non entusiasma nessuno tra l'altro, venga portata a termine, non è una punta centrale, quindi Spalletti si ritroverebbe ancora una volta con una squadra con le caratteristiche da lui non, con i giocatori da lui non richiesti. Quindi poi addirittura di Juventus si parla come di rilanciare Douglas Luiz come regista, siamo praticamente al riciclo. La Juventus oggettivamente adesso, devo dire la verità, da qualche giorno è anche nel mirino di molti tifosi lo stesso Cannavale, del quale non viene riconosciuta
1: la
0: validità del funzionamento.
1: Ha ragione il buon.
0: Quindi questa è una situazione drammatica.
1: Ha ragione il buon Chirico, Giovanni. Cioè Chirico sostiene che vinceremo nel 2039 così facendo, C'ha ragione.
0: Marcello Chirico però viene dopo di me, quindi mi dispiace, io l'avevo detto prima, ho utilizzato un'altra frase.
1: È vero, è vero.
0: Mi verrà anche coniata che i tifosi della Juventus devono raggiungere
1: la pace dei sensi, confermo.
0: Perché non avranno. Cioè, non c'è nulla, ragazzi, non c'è nulla, non vediamo nulla. Io spero di sbagliarmi, però
1: ecco,
0: di essere in ottima compagnia tra i tifosi della Juve.
1: È cambiato il direttore.
0: Sai da cosa?
1: Sì.
0: No, ma sai da che cosa lo capisco? Da De Siervo, che sta presidente della Lega Calcio, che sta chiedendo veementemente al governo misure draconiane, misure più incisive per la lotta alla pirateria. Perché? Perché stanno cominciando a farsi i conti e vedono che gli abbonamenti non ci sono. E cosa pensa il buon De Sier? Che coloro che stanno abbonando si stanno buttando sul pezzotto, ma lui non ha capito che secondo me molti tifosi della Juve, del Milan, secondo me anche del Napoli, il Napoli non lo so, forse vediamo adesso se riesce a attivare qualche calciomercato, non, neanche i soldi per il pezzotto spenderà, capisci che ti voglio dire?
1: Sì.
0: Quindi questo è il discorso, non lo capiscono, perché se tu ammazzi la Serie A, ammazzi la Juve, ammazzi il Milan e tieni in qualche modo in vita solo una squadra, allora alla fine chiaramente tutto finisce male. Quindi io vedo in questo momento una depressione totale. Ci prova il Corriere dello Sport a titolare Milan scatenato, perché dopo aver acquistato dal Paris Saint Germain il portoghese, come diavolo si chiama,
1: Ramos,
0: perché,
1: Gonzalo Ramos
0: è così importante e famoso che neanche me lo ricordo. Comunque per 75 milioni di euro, tra l'altro l'altro giorno ha segnato col Portogallo, vabbè, sarà anche rinvigorito visto tutto sommato questo acquisto, perché poi verrà anche ben pagato dal Milan anche lui come stipendio. Pare si parli già di Gila, e che certamente se il Milan va a acquistare Gila dalla Lazio, Mario Gila dalla Lazio, è chiaro che non lo acquisterà per pochi soldi, perché lo titolo non te li regala.
1: 30 milioni?
0: Un'operazione interna di 30 milioni, esatto. Bravo. Quindi se è vero, però io non capisco come faccio il Milan a fare queste operazioni. Si dice perché qualcuno deve cedere, in primis Leao, quindi da un lato prendi Gonzalo Ramos e poi
1: quindi Leao. Sarebbe spuntato da capo il Barça, a quanto pare.
0: Beh, se ti arriva il Barcellona a chiederti Leao ci va, chiaro. Lui è pieno, ma io non credo a questa pista, ma staremo a vedere, può anche darsi. Per cui alla fine vedi un po' il Milan
1: si sta muovendo in qualche modo, certo.
0: Il sicuro è Gonzalo Ramos. Gli altri per ora sono delle ipotesi, poco più che delle ipotesi, però staremo a vedere. Insomma, si parla anche di Gonzalo Ignacio dallo Sporting Lisbona, sono tutti nomi fatti dal tecnico Amorim, che tra l'altro sbarca domani pomeriggio a Linate, che però già sta facendo la campagna acquisti per telefono praticamente. Questo è quello che sta succedendo, noi dobbiamo citare.
1: Volevo
0: anche di un centrale inglese, John Stones in uscita dal City, di una riserva delle riserve, il giovane Valdepeñas del Real Madrid. Sono però tutti ovviamente giocatori di cui si fa il nome, però al momento c'è solo l'acquisto, solo si va per dire, comunque una punta centrale insomma. È una propria punta centrale, non è una, sempre una seconda punta questo Ramos, però insomma qualcuno l'ha comprato. Ecco, poi se vuoi ti parliamo anche del Napoli. Il Napoli,
1: no, io volevo allora
0: ufficialmente
1: un attimo, Giovanni, volevo tornare alla Juventus e chiudo la parentesi, perché comunque allora, a parte che Carnevali ha un altro modo di vedere determinate cose, perché si è appena insediato, troviamo un esimente, no? Ha ereditato una situazione complicata, per usare un eufemismo. I tifosi chiaramente chiedono, chiediamo anche noi. Lui al momento si è concentrato sull'attaccante, già abbiamo parlato, e sul portiere, sapendo di dover fare tornare i conti. Però, per quanto riguarda il nodo portiere,
0: ma alla fine il portiere della
1: io vedo un casino. Nove nomi.
0: Non so tu cosa ne pensi.
1: Nove nomi, zero acquisti.
0: Allora, te lo dico io.
1: Ecco.
0: Allora, te lo dico io.
1: Sì.
0: Il portiere della Juve sarà Vicario, che a me non piace. Che ritengo rispetto a Martinez, al Dibu Martinez.
1: Dibu Martinez, tanto di cappello.
0: Categorie sotto,
1: assolutamente, no?
0: Categorie inferiori. Ma anche rispetto ovviamente al portiere del Liverpool. Cioè, noi stiamo dicendo che stiamo parlando di giocatori di categorie, perché il Liverpool del Brasile, Alisson, di due categorie superiori. Quindi noi stiamo già per prendere un giocatore di due categorie sotto, ma per un motivo molto semplice, perché ce lo danno in prestito. Perché la Juventus si è ridotta a questo.
1: Sì.
0: La Juventus si è ridotta a questo, ai prestiti, agli spizzichi e bocconi, ai cavalli di ritorno, quindi al riciclo di bidoni come il brasiliano, là, come diavolo si chiama lui, Douglas Luiz, capisci? Quindi siamo in una situazione di questo tipo della Juventus. Di cessioni, Bremer, Gatti, via tutti per prendere Mouremovic. Io non lo so. Quindi io francamente io vorrei capire, cioè, ad oggi il tifoso della Juventus non ti fa l'abbonamento da Zon, non te lo fa. Hai voglia del servo che dice fate la lotta, ma lui non lo fa nemmeno a pezzotto, non si collega nemmeno si ripirata, non ce ne frega più un tubo. Allora vogliono capire o no? C'è questa situazione. Vendano, diciamo da un pezzo, vendano a qualcuno che vada lì dal signor Ceferin a dirgli ma che mi devi fare te, ma quale multa, mi vuoi fare le multe, te le pago, capisci? Ma chi se ne frega? Invece qua stiamo a trattare la multa che da 10 milioni di 26 milioni e poi non facciamo nulla di campagna acquisti, cessione acquisti soprattutto. Ma
1: assolutamente.
0: Dove dobbiamo andare? Io capisco che in questo momento la difficoltà per la Juve soprattutto vende. Va bene, però di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo dire che questo per la Juve sarà un grande campionato. Ad oggi, 5 luglio, non vediamo nulla di buono. Nulla di buono. Poi cederanno i miracoli. Galliani è un grande amico di Carnevali, forse vedendo che aria tira, cercando di tirargli un po' d'acqua al mulino, ha detto sta preparando un grosso colpo, quindi sta illudendo un po' i tifosi. Ma insomma, il grosso colpo chi è? Ecator, come si chiama? Sorlot, che poi neanche Sorlot gli hanno preso, ma dai, ma scherziamo. E poi tra l'altro, se tu vuoi vedere, molti di questi nomi vengono accostati al mercato del Napoli, del Milan, dell'Inter, cioè
1: girano, è vero, è vero.
0: E poi ovviamente sono i nomi di seconda fascia sui quali ovviamente poi ci si va a buttare, perché ormai il campionato italiano è un campionato di seconda fascia e quindi tutti gli acquisti, anche della strombazzata Inter, no? Che vuole acquistare questo Calaili come laterale dopo che gli è sfumato Palestra. E va bene,
1: e
0: insomma,
1: attenzione, vedremo. Perché comunque l'Inter perde Dumfries.
0: Ricordiamo che Calaili viene niente poco di meno che dall'Union Saint-Gilloise, cioè Galois, come dice qualcuno, forse si dice Saint-Gilloise, vabbè, poi me la vado a cercare, perché chi cavolo lo conosce l'Union Saint-Gilloise? Io capisco che l'anno scorso hanno giocato in coppa, ma tutto quello che vuoi. Ma stiamo parlando di un giocatore dell'Union Saint-Gilloise che magari è pure bravo, sarà pure un buon esterno.
1: Anche in questo
0: ma
1: caso
0: parliamo,
1: chiedono 30 milioni, 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus.
0: Vabbè. Ragazzi, comunque, questa è la situazione. Ovviamente l'Inter, lo ricordiamo che
1: ha perso,
0: si è premurato ad avere anche un Provedel, questo però sì, è un buon acquisto. Sì. Però parliamo di situazioni così.
1: Insomma. Ha perso Dumfries e al momento l'Inter ha il sì di questo Calobà.
0: Questo Calaili.
1: Sì, anche il sì di questo Calobà. Il Como frena e attende gli sviluppi.
0: Ha tirato fuori anche Calobà.
1: Sì.
0: Cioè, parliamo di giocatori magari di prospettiva, però vedremo, insomma, francamente. Ecco, una cosa che dovrebbe fare l'Inter, e penso che l'Inter in qualche modo lo farà, dovrebbe fare anche a maggior ragione secondo me la Juve, è il discorso di fare di andare a pescare un Kvaratskhelia, ok? Cosa che per esempio Giuntoli non fece. Quando arrivò alla Juve Giuntoli cambiò completamente stile di si è trovato qualche soldino in più e andò a prendere secondo lui dei giocatori che potevano fare la differenza, già formati, vedi Gonzales per esempio, mi viene da pensare, no?
1: Sì.
0: Che poi alla fine delusero. Se lui invece avesse fatto come faceva nel Napoli, che andava a trovare un giocatore sconosciuto e me lo piazzava là facendolo diventare uno dei migliori giocatori del mondo, e quello doveva fare. Ecco, forse questo si chiede a Cannavali e forse questo Cannavali lo può fare, però vedremo, insomma. Al momento non c'è nulla di tutto ciò che sto dicendo. Del Milan abbiamo detto.
1: Stavi accennando qualcosa del Napoli.
0: Il Napoli ha il problema di cedere, perché ha quasi 40 giocatori in rosa, quindi per prima cosa il Napoli dovrà cedere, e Manna si trova in questa difficoltà. Ha avuto due che sono arrivati a parametro zero, quindi a conclusione di contratto per parametro zero, sono Juan Jesus, però già insomma vecchiarello, diciamo così, ed Elmas, e quindi risultano delle cessioni, però adesso dovrà vedere un pochettino chi acquistare. Per vedere insomma un pochettino
1: leggevo
0: la rosa, esatto, in base alle richieste del buon Massimiliano Allegri.
1: Leggevo di Andrea comunque, Natali per la difesa, e anche contatti avviati per Gatti.
0: Sì, Gatti secondo me lo vuole fortissimamente Allegri, perché Gatti è comunque una persona, un giocatore che dall'aria. Secondo me anche potente fisicamente, di testa. È evidente, sottolineo per la terza volta, è evidente che abbia litigato con Spalletti, perché altrimenti Gatti non sarebbe.
1: Certo.
0: Perché non è che la Juve abbia gente più forte lì. Quindi invece va d'amore d'accordo con Allegri, io penso che Gatti possa andare, ovviamente il buon allenamento deve pagare. Se non lo paga è finita l'epoca comune lì. Vedeva qualche soldo, vedeva assolutamente. Però voglio dire, questo Calaili viene accostato anche al Napoli, capisci che poi il discorso diventa un po' particolare.
1: Sì, certo.
0: Quindi bisogna vedere come sono veramente gli acquisti. Ovviamente c'è tutto luglio, tutto agosto. Il grosso, secondo me, gli affaroni verranno fatti probabilmente a fine calcio mercato ad agosto, quindi per ora alcuni nomi.
1: Sì, c'è anche un'offerta ufficiale di un club di Premier League per Milinkovic Savic, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino, valutato non meno di 20 milioni di euro. Chissà.
0: Sì, anche lì però devono rimpiazzarlo.
1: Eh beh, chiaro.
0: Infatti si parla di Vicario anche a Napoli. Però Vicario, ragazzi, è un portiere normale, diciamo così, per cui per carità magari farà anche cioè equiparabile a Di Gregorio, quello discorso. Solo che Di Gregorio è miseramente fallito. e poi si è dimostrato anche essere un po' soggetto molto particolare, visto le dichiarazioni fatte dal suo agente e solo parzialmente smentite, da cui ha preso solo parzialmente le distanze, lo stesso Di Gregorio, quindi non parliamo neanche di una grande mente. Vicario forse è un giocatore più intelligente, e noi sappiamo che sì, è vero che i portieri devono essere anche un po' folli, però deve essere una lucida follia, e quindi deve esserci un'intelligenza calcistica alla base,
1: certo,
0: che evidentemente Di Gregorio non possiede. Vicario forse è un giocatore più con la testa sulle spalle, però chiaramente, ripetiamo, di due categorie sotto rispetto a Alisson o al DB Martinez, cioè quello è il discorso. Poi si vuol far comprare l'abbonamento ai tifosi Juventus, ma per comprare, per avere Vicario in porta, una squadra che ha avuto chi ha avuto in porta. Allora, noi abbiamo vissuto la storia di grandi squadre dal grande passato che poi sono diventate nulla, squadre comprimarie. Purtroppo la Juventus adesso è una di queste, e francamente non ci eravamo abituati, quella è la verità.
1: Assolutamente.
0: Evidentemente alla proprietà della Juventus va bene questo, perché non capiscono qual è stata la storia della Juve. Loro mi possono dire sì, ma la congiuntura economica, la Premier League che la fa da padrona diventando una Superlega, come diceva Andrea Agnelli, che sarebbe diventata, ci comprime, quindi non possiamo più fare acquisti. Bene, e allora si venda la Juve ad un proprietario che possa fare gli acquisti, oppure
2: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
0: Prima ancora c'era Buffon, prima ancora ci sono stati portieri come Peruzzi, Van der Sar, Tacconi, Zoff, cioè ci rendiamo conto di chi sto citando? Cioè questa è stata la storia della Juventus in porta. Quando uno arriva lì, è chiaro che non un Vicario, un De Gregorio qualunque, chiaramente sa di essere lì per P, per occupare un ruolo, ma non penso che abbiano veramente l'idea di poter veramente rimpiazzare nel cuore dei tifosi un Buffon. Capisci? Poi tra l'altro in questo momento si parla anche di far fuori Chiellini dalla dirigenza, forse perché Chiellini andrà a far compagnia a Conte nella nazionale, perché Conte ha litigato con Oriali, e quindi poi c'è, magari anche per questo motivo. In realtà pare che i motivi siano molto più sofisticati e più delicati. Chiellini aveva cercato di parlare una determinata causa della Juventus creando un fronte comune col Milan contro l'Inter, invece John Elkann è subentrato dicendo no, non li puoi battere, ti allei, questa è una vecchia storia, per cui alla fine si è preso Cannavale, che è nell'orbita Marotta, quindi si è andato in un'altra direzione completamente rispetto alla guerra che Chiellini voleva fare in seno alla federazione con tutti gli organi competenti, perché Chiellini di fatto era colui che rappresentava la politica della Juve, ma poi è stato scavalcato da John Elkann. Quindi pare che questo sia il motivo principale per cui Chiellini andrà via, e quindi anche queste cose non è che depongono bene nei confronti della nuova dirigenza, che poi praticamente è Cannavale, solo lui, perché alla fine sì, c'è qualcosa che sta facendo Tolini, però sempre in maniera molto defilata. Vedremo, insomma, io ripeto, in questo momento la situazione del calcio italiano è quella che è malinconica. Oggi naturalmente il New York Times titolava sul fatto che nessuno in Italia sta seguendo questi cavoli mondiali, li seguiamo distrattamente. Cioè, io ricordo quando l'Italia partecipava ai mondiali, i mondiali erano una cosa seria in generale, perché devo dire quest'anno con la partecipazione di nazionali improbabili, Curaçao e compagnia cantando, è diventata con i sedicesimi e così è diventata anche una cosa poco seria. Però diciamo, e c'eravamo dentro, eravamo coinvolti, anche se l'Italia veniva eliminata comunque li seguivamo. In questo momento giustamente si nota che tutti quanti noi siamo veramente distratti rispetto a questi mondiali, seguiamo gli highlights magari,
1: sì.
0: Ma non è che vediamo magari le partite, ci appassioniamo
1: anche qualche polemica. Lo stesso Ibrahimovic che si permette il lusso di criticare il rendimento di CR7 a 41 anni.
0: Ma intanto CR7 lui ce l'ha.
1: Parole che lasciano il tempo che trovano.
0: Vabbè, ma dico, le critiche ci stanno lì, probabilmente le critiche più serie sono quelle alla gestione di Infantino, discutibilissima. Allora, è già stato più volte detto, quindi non lo ripeterò io. Cioè non mi soffermerò, lo ripeterò, ma non mi soffermerò. C'è il discorso che io l'ho detto più volte, lo dico da più di un anno. Troppe poche sono le squadre europee rispetto alle asiatiche, sono subito state eliminate al primo, cioè non hanno nemmeno superato quasi insomma le fasi eliminatorie, i gironi eliminatori. Quindi è chiaro che bisognerebbe ridistribuire e mettere qualche squadra europea, probabilmente l'Italia ci sarebbe stata. Questo modo, al di là delle battute acide che fa Infantino, al di là dei demeriti, come tu, che tu giustamente hai sottolineato, del movimento calcistico. Ok? Ma questo è un discorso. Però quando poi tu vai a vedere che l'Inghilterra si trova a giocare a Città del Messico all'improvviso, in altura, una partita di mondiale, e rischia di perderla per il semplice motivo che gioca in casa del Messico in altura, e giustamente il CT dell'Inghilterra si è lamentato di questo, è impossibile in 4 giorni abituarsi a giocare in altura, ed ha ragione, tu capisci come è organizzato questo mondiale. È organizzato con i piedi, in 3 nazioni, con l'Iran che è stato costretto a spostarsi, a fare chilometri, quindi non poteva stare vicino allo stadio, a venire addirittura mi pare dall'estero, dal Messico, per andare a giocare le partite, quindi con tutta una situazione assurda, quindi migliaia di azioni assurde che sono viste nella gestione infantile, che è una gestione che definire allegra è poco. Quindi il mondiale viene svelenito, c'è il dubbio fondato, secondo me, che vi sia da parte di Infantino una sorta di predilezione per Messi e quindi per l'Argentina, e magari dall'altra parte per il Brasile. Ripeto, evidentemente c'è un certo odio nei confronti dell'Europa da parte di Infantino, perché viene penalizzata anche per esempio l'Inghilterra con questa decisione scellerata. Pertanto va bene, insomma, io vedo lì una lotta tra UEFA, Europa, e Infantino che è il resto del mondo. Cioè lui si butta più verso l'Asia, l'Africa, le Sud America, e fa una sorta di lotta contro l'Europa, e quindi sbeffeggiando la stessa Italia, ricordando che lui era comunque di origine italiana. Quindi francamente è veramente assurdo. Quindi il tifoso italiano ha snobbato i mondiali, certo, poi adesso certo. Arriveranno gli ottavi, arrivano i quarti, magari semifinali, le seguiremo un po' di più, però chiaramente 12 anni di assenza pesa, c'è poco da fare. Quindi bene, è un quadro per me malinconico, ripeto, ride solo chi vince il campionato, accontentandosi di vincere il campionato, quando per anni si è detto che il campionato italiano non aveva alcun valore, quando lo vincevano gli altri. Adesso si fanno magre figure a livello internazionale, si viene cacciati, presi a pedate, a pallonate, però va bene vincere i campionati, va bene così. Ma ripeto, io credo che una tifoseria /2 in questo momento è contenta del calcio italiano, tutto il resto francamente penso che siamo chi più chi meno scontenti, e quindi alla fine cominceranno a contare le tessere di DAZN e diranno che è la pirateria che fa abbassare i tesseramenti. Io credo che proprio non ci saranno neanche le tessere pirata. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, poi il primo che il 31 agosto andrà a tesserarsi.
1: Idea altamente condivisibile.
0: Ma vincerà magari la mia passione per il calcio, certo. Ma io non credo. Francamente non credo, perché se questi sono i nomi che circolano per il tabello italiano, devo dire che sono molte critiche anche all'interno dei tifosi interisti, che non vedono una campagna acquisti cessioni degna di nota. Anche loro si cominciano a lamentare. Però questo è l'andazzo. Questo è l'andazzo, e non non vedo via d'uscita in questo
1: momento. Rapidamente qualcosa sul Como, questo Como che sta cercando di trovare, come abbiamo già detto, l'accordo col Chelsea per Calobà. Tra le alternative è spuntato il nome, oltre a quello di Sanchez del Galatasaray, il nome di Mamadou Sarr. Questa è l'altra pista.
0: Sì, saranno giovani. Allora, l'idea del Como di fare un gioco costante soprattutto alla Spagna,
1: sì,
0: non solo per il tecnico ma anche per alcuni diversi giocatori nei ruoli chiave che hanno nel, sono spagnoli, giovani spagnoli, ovviamente per il modo di giocare del tecnico, quello che ci vuole. Però è andata bene, ripeto, poi una serie di circostanze positive, ma
1: certo,
0: è tante le circostanze,
1: certo,
0: che hanno favorite per arrivare in Champions. È una buona idea, il Como forse è la cosa più bella da vedere in questo momento, ma sempre diciamo come squadra di seconda fascia, cioè non io, guarda, tutto può essere in fascia. Il Verona vince il campionato, ok, in Italia, tutto può accadere. Però non credo che il Como possa ambire, soprattutto essendo impegnata su due fronti, a lottare per il campionato. Vedremo, potrebbe essere l'unica cosa bella di questo campionato, a meno che, ripeto, Allegri non resusciti Napoli, cosa possibile, perché se tu vai a vedere fra le squadre che ha allenato negli ultimi anni, il Napoli è sicuramente la squadra con il tasso tecnico maggiore, ok? Poi bisognerà vedere, soprattutto i grandi campioni, i vecchi campioni, in che condizioni li ha lasciati il buon Conte, però alla che erano tutti praticamente, ma come ha sempre fatto quando andava via, ma andremo a vedere, insomma, se lui riesce a resuscitare un pochettino il Napoli e magari Manna, la coppia Manna De Laurentiis, riesce a fare anche qualche acquisto, qualche azzeccato da qui ad agosto, magari anche il Napoli potrà dire la sua, ok? E magari toglierà quello sguardo di malinconia, o perlomeno di, come dire, di diffidenza che la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli ha nei confronti di lei, perché la stragrande maggioranza dei tifosi napoletani in questo momento è perplessa sull'arrivo di lei. Ok? Anche perché almeno coerentemente, sono coerenti, perlomeno erano detto così. Con Conte avevano cambiato idea, con Allegri mi sembra ancora siano sulle vecchie idee anti-juventine che avevano precedentemente. Però Allegri, sottolineo, ecco perché ti feci la famosa risposta: Allegri è l'allenatore giusto per Napoli, non ti dissi no, che comunque fra le squadre allenate negli ultimi anni, per Juventus, Milan, la Juventus, quella di, insomma, delle disgrazie varie, Milan non pervenuto l'anno scorso, sicuramente quella, l'organico del Napoli è tra i tre l'organico migliore che ha avuto a disposizione Allegri, e Allegri con i giocatori buoni sa fare buone cose. Poi vedremo naturalmente, però insomma stiamo ragionando con i se e con i ma, e con i se e con i ma non si fa la storia, nemmeno nel
1: calcio. Assolutamente.
0: Poi
1: sì,
0: siamo in estate, siamo al 5 luglio, dobbiamo ragionare con i se e con i ma e con dei punti interrogativi enormi e con lo sguardo dei tifosi. Andate per la nei vari blog, nelle varie pagine di Instagram, di TikTok, lo sguardo, i commenti dei tifosi del Milan, lo sguardo, i commenti dei tifosi del Napoli, lo sguardo, i commenti dei tifosi, per la Juve neanche li cito, e
1: anche,
0: ci dirò anche lo sguardo e i commenti in parte perfino dei tifosi dell'Inter, e capirete insomma che le dire,
1: e anche quelli
0: de siervo,
1: e anche i tifosi, anche i tifosi della Roma, insomma, là non sono molto contenti.
0: La Roma si aspettavano qualcosina di più, per il calciomercato è lungo, sì.
1: Si parla di questo.
0: Lazio non parlo proprio.
1: Si parla di questo Greenwood.
0: Dovrebbero appendere il dito da qualche parte. Cioè.
1: Si parla di questo Greenwood per la Roma, che ci proverà fino in fondo, in pista da un mese e mezzo. La tempistica, qualcuno dice entro martedì, mercoledì sarà fondamentale.
0: Passa, meno sono le probabilità di prenderlo, capisci?
1: Certo.
0: Perché poi arriva qualcun altro e te lo soffia. E vabbè, insomma, io veramente. in questo momento tira questa brutta aria. Comunque perlomeno è tornato a vincere la Ferrari, dai, ha vinto Leclerc,
1: sì, sì.
0: Purtroppo ha avuto uno sfortuna Hamilton che è arrivato terzo, però insomma alla fine si vede un barlume rosso improvvisamente, all'improvviso, quindi mi verrebbe da dire se torna a vincere la Ferrari chissà potrebbe tornare a vincere la Juve. Ma la Ferrari però all'inseno alla FIA credo che abbia un potere politico che la Juventus in sé, poi credo che la Juventus all'interno dell'UEFA no. Questo è il problema, capisci?
1: Certo.
0: È lì il discorso, ben male il nuovo regolamento è andato incontro alla Ferrari, capisci? E quando io vedrò Ceferin o il suo successore, più facilmente il suo successore, dobbiamo aspettare che un paio, due, tre anni ancora con questo Ceferin arriverà, e allora forse la Juve tornerà ad essere qualcosa, perché viceversa ragazzi così non si può andare avanti, e quindi questa è la situazione. C'è poi una sentenza attesa il giorno 16 per quanto riguarda la vicenda plusvalenze, credo che abbiano fatto richiesta, abbiano fatto ricorso alla Corte Europea, arriva bene Andrea Agnelli, vedremo, non so che impatto avrà, magari nessuno, però molti sperano in questa sentenza perché venga ridisegnato il futuro della giustizia sportiva italiana. Non lo so perché A, non conosco l'esito, B, anche se ci fosse un esito favorevole, boh, non lo so, bisognerebbe andare a vedere.
1: Certo.
0: Perché poi alla fine lì è tutto un discorso politico, lo ripeto, lo dico e lo ripeto, quindi staremo a vedere.
1: Comunque una cosa è certa per quanto riguarda il Gran Premio, per quel poco che ho seguito, ci sono ancora tanti punti in ballo perché mancano all'incirca una quindicina di gare più o meno, e secondo me se ricomincia ad andare forte Leclerc, come sa, e se la Ferrari lo supporta, potremmo vederne delle belle. La Mercedes allora, è forte, però già ha avuto qualche problema meccanico di troppo.
0: Gli esperti di Formula 1 mi dicono, perché io non lo so,
1: ma neanche io, figurati,
0: perché negli anni mi sono un po' allontanato, prima devo dire seguivo di più. Gli esperti di Formula 1 mi dicono che è tutto un problema regolamentare, per cui per tutta una serie di regolamenti, per esempio lo stesso Toto Wolff della Mercedes ha detto ma penso che la Ferrari abbia già usufruito di tutti i suoi jolly, perché praticamente loro possono fare una serie di cambiamenti in corso d'opera durante l'anno tecnici e poi devono fermarsi, e quindi lui sperava in questo. Quindi a seconda del regolamento, di come tu lo peschi, delle modifiche che fai e delle eventuali capacità di interpretarlo, la macchina va meglio o va peggio. Quindi bisognerà vedere se la Ferrari riuscirà a rimanere da questo punto di vista competitiva.
1: Certo, chiaro, chiaro, chiaro.
0: Quindi poi i piloti arrivano secondariamente. Una cosa però va detta: mentre negli anni scorsi la Ferrari faceva presenza, come sta facendo la Juve da qualche anno, adesso almeno c'è il suo. Ok?
1: Sì,
0: è diventata parzialmente competitiva, qualche gara la vince, ok? Ha dei piloti che hanno fatto la storia, Hamilton della Formula 1 e Leclerc con un buon futuro, cioè capisci che ha un senso finalmente, mentre nella Juve non si vedono tutto ciò, quello è il discorso, facendo il parallelismo. Poi voglio dire, noi abbiamo preso tante di quelle mazzate che magari il tifoso juventino non permette nulla neanche a Carnevali, però il tifoso juventino ha capito che principalmente il problema è quello di contare qualcosa in più. E quindi apparentemente la Juve da questo punto di vista la stanza dei bottoni è lontanissima, e questo sappiamo che soprattutto nel campionato italiano incide moltissimo, che se ne dica, ma è così, è sempre stato così, e quindi sia quando vinceva la Juve che adesso che perde, insomma. Il comune denominatore tra le vittorie di questi anni è stato sempre uno, Beppe Marotta, sia quando era a capo della Juve sia adesso che a capo dell'Inter, quindi vuol dire che quello che stiamo dicendo non è sbagliato.
1: Assolutamente.
0: Okay? Qualche fondamento va bene, con cavallo pazzo De Laurentiis che si è inserito, sì e no, è così. Questo è il discorso. Poi vedremo, quindi, meno male che è tornata la Ferrari, non sappiamo Sinner in che condizioni è, perché lui è in condizioni a quanto pare fisiche non propriamente brillanti. Questo va detto, ha accusato un dolore alla spalla adesso di recente, per cui mi sa che anche lì qualche dubbio sulla possibilità di arrivare in fondo ce l'abbiamo, però perlomeno lì il suo l'ha fatto, tutto sommato. In questo momento è un periodo di calo fisico, considerate che il suo principale avversario in questo momento è addirittura completamente KO, quindi certo doveva approfittarne di più, ma guarda caso si sono fermati entrambi. E vabbè, ma questo è il tennis, anche questo non possiamo lamentarci. E finisce lì, insomma, però forse qualcosa nel motociclismo. Nel calcio, ragazzi, nel calcio De Siervo chiede provvedimenti, ma ma credo che i provvedimenti debbano essere di altro tipo. Poi, se lo stadio italiano è caduto così in basso, qualcuno prima o poi un provvedimento lo deve prendere. Io comprendo che è finito il tempo delle vacche grasse, quindi il paese Italia non ha più quei soldi che giravano un tempo, però un qualcosa io mi auguro che finalmente dallo stadio italiano, visto che ormai più o meno siamo tutti nella stessa barca, perché ripeto, finché vince una squadra si dice vabbè, abbiamo una siamo una squadra fortissimi, non ci interessa degli altri, per citare Checco Zalone in quella maniera un po' maccheronica. Poi alla fine, se si comincia a capire che anche l'Inter adesso non riesce a fare un acquisto superiore ai 40 milioni, nel senso che tutti gli chiedono dai 50 milioni in su, allora vediamo se si comincia veramente a ragionare su come tirare fuori il calcio italiano, perché noi dobbiamo toccare sempre il fondo, raschiare il fondo per, e quindi tirare fuori il calcio italiano secondo me significa comunque ritirare su la storia gloriosa anche di due squadre come Juventus e Milan, che in questo momento sono completamente fuori. Vedremo, insomma, io ripeto, dobbiamo appellarci allo stellone e alle nostre capacità, ammesso che ancora ci siano, come italiani, di capire che insomma manca. Io vi rendete conto che c'è un mondiale di calcio e nessuno, cioè tutta quella fetta di umanità italiana in questo momento è lì che si occupa d'altro, insomma. Io, francamente, il calcio è comunque una cosa in cui tutti siamo cresciuti. Capisco che ormai, essendo fuori da 12 anni, con una parentesi che c'è stata, passa terminata una parentesi, quella dell'Europeo importante, c'è stata, e qui abbiamo vinto, non è che abbiamo solo partecipato, abbiamo anche vinto. I giovani però conoscono poco questa emozione, si emozionano appunto in questo momento più per il tennis o per altri sport. Vediamo, io francamente non posso in un punto sportivo non ricordare questa situazione. In questo momento ci sono i mondiali. Ci sono i mondiali. Nello, non ti senti?
1: Sì, io ci sono, mi senti adesso?
0: Sì, sentivo lontano.
1: Ok.
0: No, dicevo, non si può in questo momento, durante un mondiale, insomma, non parlare di questo.
1: Certo, chiaro.
0: C'è un mondiale in cui perfino Capoverde è coinvolto in maniera anche abbastanza interessante, con gli eroi di Capoverde.
1: E anche,
0: ma qua
1: anche il Marocco l'Europa, ormai in realtà conclamata.
0: Ma attenzione, la Germania è già fuori.
1: Sì.
0: E l'Inghilterra stanotte rischia di uscire.
1: Sì.
0: Attenzione. Solo che l'Inghilterra ovviamente si può consolare fino a un certo punto, perché poi alla fine l'Arsenal è arrivato in finale, non l'ha vinta, si può consolare comunque competendo, diciamo così, a livello europeo. Ma l'Inghilterra, insomma, compete, ma è arrivata con una squadra neanche poi particolarmente competitiva, secondo me l'Arsenal è stata abbastanza facilmente tu immagina il double francese, cioè che la Francia ti fa il double, ti vince il mondiale e la Champions, cioè una cosa importante.
1: Chissà.
0: L'unica squadra europea, non so, la Spagna io l'ho vista giocare, mi ha convinto, ma fino a un certo punto, però tra i possibili primi quattro posti ce la posso mettere tranquillamente, così come mi ha convinto fino a un certo punto l'Argentina di Messi, che però a Messi ed ha soprattutto il vento in poppa della piccola, soffia in maniera adeguata. Quindi noi stiamo parlando poco tutti del buon Carletto, chissà.
1: Esatto.
0: Chissà che buon Carletto, zitto
1: non si vinca il mondiale,
0: a pensare, quindi sarebbe una piccola vittoria italiana nel mare magnum della
1: certo,
0: della mediocrità del nostro calcio adesso, cioè.
1: Giovanni, io ti ringrazio come sempre, ci risentiamo domenica prossima più o meno allo stesso orario e io
0: sì,
1: mi...
0: credo che non ci siano problemi okay, per domenica prossima, quindi
1: okay, io intanto
0: intorno a quest'ora
1: mi preparo per concludere anche per questa domenica 5 luglio l'appuntamento con Non ci resta che attendere.
3: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte su

costruita su una linea di basso serrata, una sezione ritmica impeccabile. I Dayton, 19:30 i minuti nell'appuntamento di oggi. Buona serata cari, domenica 5 luglio 2026. E attenzione, perché il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise e i prezzi dei carburanti alla pompa cominciano da capo a risalire dopo settimane di costante diminuzione. Mentre il gasolio oscilla di poco, la benzina ricomincia la sua inerzia.

carburante. L'anomalia è che mentre il prezzo del greggio sta scendendo vorticosamente, adesso siamo intorno a $68-70 al barile, contro i 120 di appena tre mesi fa, i prezzi alla pompa hanno una dinamica diversa e si abbassano o si alzano indipendentemente da questo. I gestori degli impianti da canto loro non ci stanno a farsi ricadere addosso il prezzo della speculazione e con le loro rappresentanze sindacali puntano il dito contro il commercio illegale degli idrocarburi che sottrarrebbe ogni anno oltre 10 miliardi di euro di imposte alle casse dello Stato, pari ad oltre 10 centesimi al litro che potrebbero rimanere in tasca ad automobilisti e anche ai trasportatori. Insomma, ce l'aspettavamo alla fine dei conti, no? Una situazione simile. Quindi io vorrei capire perché negli altri paesi vengono tassate le compagnie petrolifere e il cittadino consumatore viene lasciato stare. Qui invece tassano tutto e tutti. Cioè, alla fine dei conti, qui questo pensiero lo esterno

elettorale, oltre alle tante altre promesse tutte disattese, come era prevedibile, e quindi alla fine dei conti il governo non è neanche capace di stanare gli speculatori. Così è se vi pare, amici miei. Purtroppo dobbiamo andare avanti così, no? Quindi il prezzo del petrolio è sceso a 68-70 dollari al barile. Al distributore i prezzi

proprio questo il titolo del nuovo singolo di Sommer, My Body Isn't Ready. 19:37, nei giorni scorsi la Premier Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021, spritolata praticamente da un sistema nella sua fabbrica, e dice: rivolgo un pensiero di commossa riconoscenza a chi ha trasformato un dolore inimmaginabile come la perdita di una figlia in un impegno per la vita. E vabbè, comunque doveva anche ricordare la cara Meloni che il governo Renzi in tempi non sospetti ha introdotto la legge contro il caporalato, perché se fosse stato per lei saremmo ancora in alto mare. Quindi alla fine dei conti, vabbè, stendiamo un velo pietoso, assolutamente. E sempre intervenendo al congresso della UIL a Padova, la Premier Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti, per poi rivendicare i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando

Ma dove? Secondo me lo fa più per convincere se stessa che la gente comune, altrimenti non si spiega questo suo distaccamento dalla realtà, completamente avulsa dalla realtà. Io mi chiedo in quale paese crede di vivere la Meloni, perché siamo in recessione, siamo il fanalino di coda in Europa per crescita economica, abbiamo il debito pubblico più alto dell'Eurozona e lei si vanta e si autocompiace. Davvero ipocrita come pochi. Che poi vorrei anche ribadire un altro concetto importante, che l'aumento degli occupati, signori miei, riguarda gli over 50 a causa della stretta pensionistica, no? Quindi sono poveri cristi, lavoratori anziani che non vanno in pensione mentre i giovani rimangono indietro. Quindi alla fine dei conti la Meloni si gasa da sola anche per l'aumento del PIL nel 2025, sì, questo PIL che nel 2025 è aumentato solo dello 0.

poi, porca miseria, con tutti i miliardi presi dal Piano Nazionale Ripresa Resilienza, doveva salire questo prodotto interno lordo minimo dell'1,5%. Quindi, che cosa capiamo da questo? Che non è un aumento da sviluppo industriale, ma

www.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e poi gli amici di Skylab 91, sede centrale. Allora, attenzione, perché parlavamo qualche oretta fa del ritorno dell'ondata di caldo insopportabile, questione di giorni. Per ora la situazione si è un po' placata, ma l'ondata di caldo estremo avrà pesanti ripercussioni sul portafoglio delle famiglie italiane, perché secondo quanto esaminato da Assoutenti, ogni nucleo familiare può arrivare a spendere fino a 600 euro al mese in più. Le temperature hanno costretto i cittadini ad accendere in anticipo i condizionatori, i ventilatori e i deumidificatori, ma a pesare sono anche le tariffe per l'energia. Numeri rincarati del 5% rispetto all'estate del 2025 a causa del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Diventa quindi fondamentale sapere usare i propri strumenti al meglio. Quindi è chiaro che bisogna applicare le giuste accortezze del caso.

butto lì, non sono del settore, però potevi usare anche un altro tipo di materiale per asfaltare le strade, aumentare gli spazi verdi. E invece loro signori continuano a pensare alle macchine elettriche, mentre dall'altra parte sganciano bombe che inquinano più di un anno di produzione cinese. L'unica cosa su cui questi signori stanno attenti

costretto a parlare di meritocrazia, di salari, di dare alle persone una casa dignitosa. Abbiamo ricominciato a parlare di integrazione, abbiamo cominciato a fare missioni all'estero con scuole in cui stiamo insegnando a parlare italiano a chi vuole venire a lavorare in Italia. Certo che l'effetto di tutto questo, no? Il fatto che abbiamo perso oltre 100.000 laureati negli ultimi 6 anni, secondo me sarà visibile tra molti anni. L'Italia ha sempre occupato un posto di spessore per la sua capacità tecnica e di innovazione. Quindi, mancando tecnici specializzati, secondo me la qualità del prodotto sarà più scarsa, più scadente, non ci sarà innovazione e quindi questo potrebbe portare l'Italia a competere con i paesi poveri e di bassa tecnologia. Quindi io spero che queste mie parole se le porti via il vento, però rischiamo di assistere ad una vera e propria lotta a chi offre lavoro al prezzo più basso. E poi attenzione, perché dallo scorso 1 luglio leggevo che è entrato in vigore lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione

Veramente i costi degli eventuali dazi, chi li paga? Bravi, li pagheranno i soliti noti, no? Noi poveri disgraziati, convinti secondo loro di fare impennare l'economia, a cui l'Europa si sta tagliando le ali da sola.

saputo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la multa da 4,1 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante e la Corte ha respinto il ricorso di Google e della sua controllante Alphabet, confermando la decisione presa nel 2022 dal Tribunale dell'Unione Europea, l'organo di primo grado del sistema giurisdizionale dell'Unione. 4 anni fa il Tribunale aveva rigettato il primo ricorso fatto dalle due società, riducendo però da 4,3 a 4,1 miliardi di euro la multa fissata dalla Commissione Europea nel 2018. La multa originaria era stata la più alta mai inflitta da un'autorità di vigilanza sulla concorrenza in Europa. Le società non hanno più possibilità di appello, quindi la multa è diventata definitivamente irrevocabile. E così, insomma, vabbè, una piccola multa su un enorme patrimonio e reddito, e perché poi penso che le multe dovrebbero essere commisurate alla ricchezza del sanzionato in percentuale sui ricavi o sul reddito, se magari si tratta di persone fisiche.

veramente tutto, trascorrete un'ottima serata, un'ottima settimana, Dio piacendo, ci risentiamo domenica prossima, domenica 12, dallo stesso orario, dalle 14 alle 20. Grazie alle radio in Piemonte.

0: su Gin & Juice. Una buona serata a tutti, buona settimana, vogliamoci bene, alla prossima.
1: With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G,
2: but... Tra poco, Time Machine è pura energia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Time Machine. The Energy. Con Nello.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine
2: The Energy
1: con Nello Surace.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole, avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Time Machine è pura energia.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Suro.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco
3: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
4: Segnale orario.
5: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
6: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
6: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Lancio hit.
3: Disco week.
2: Disco week, il disco della settimana.
3: Disco week.

0: Aereo. Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Noi siamo Radio Patata.
4: Va ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaeta.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Facciamo perdere, perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

perché poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto, la vita tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android. E l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero

0: avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando Misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi il favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Time Machine
4: The Energy
3: con Nello Surace.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Questa è Radio Patata.
1: House music. Ultra classic extended version.
2: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: orario.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.